immole pianto per donne scabelto a bagnare il volto. Se l'oggetto t'è tolto della tua fiamma, avvi un serraglio intero e migliore il tuo frempero. E per la beltà, quando tu il vuoi, mille trovarne poi,

gioia ne sento, eccesso di gioia ne sento, nel pensare che giusto divento, nel momento che ucciderti fa. Ma che eccesso di gioia ne sento,